0: Io fratello fatto fuori il PCL la china tu permette tutta la taule so yamo koi frost ma fatua fratello fatto tutta maya umua yuta umua mese ia tu fatelli fratello fatto tina ma tu ia bulitalo toline vetu a mese fuori a fatla e umanga valu valu ma lor soi fua o a mai oi brother wa konka e sky angine so a sabore a ai si poi alla fa fuanga talo tau mo o samboa sabole oi le mai tau atu il talo tau mo tatu samoa e Lusu fati green morunga e vela la yeta to shuto ti grilo na mafra fana. Ol as shudu de la le aso ato da le ni ti munga. Ai fala lu mai le tulanga o la ya il kako la le aso akorni. E fa fulinga mai o le aso shudu de la le aso ato mai le se fulu tasi se ya pa ia le tula cholu. Ona pulcia le la ia o le tula fafa penale lima se yo la te me ngoto i fwaile la o le ale tu vai o ia ona to uru va vai le wanga ste mi la fiafi e ye se va nga sa mo le o yo le mai ta watu i le ta talota a o le vu se fo ia la va nga le le lo o mai ta talota u ni fo ia so fa mai e on tatu a Foi lele no fouta e se temi o le aangi malosi mai e le savili na tai o mtafanga e fasu pasene malosi e tuai mai lo tua mauta. Longa winga e se savili nga ke whaungo longa inga i lo ufale. E alu lola nga kai mkafanga e au nei fai tetene te ua e le lea ina e le malosi o savili ma o le aono papa e fai titili e se temi nei le so. Ia ole maximum wave ia po vanga foi ole afuetau no ngalu ole afafati mai ia ole afa a luhina le tetele o maulunga ia pe ona masani ai ia pe ona ilapta ingana be aware wind and wave forecast are averages wind cast can be 40% stronger than the forecast as normal you know inga ia sa waka waka konfai faliung e fa super sede uno ma lo se tol sa vidi lo na tai i mtafanga na lo sa vidi na te fa lo in te mine i la tua motta ia ole vanga le sua tua ia ole a su su tu de la le sua qua lo ku la fi fi na patu a sa mo le oi
1: ma lo smo ke fa lo mai ma lo tal le tau pe la vano fa ia tul gelo tai mi we love and just to see a foiling ngana per tani a me tau mo fa ila va fa pe na no to to foiling ngana al tan wajino mai ia pena voi na lono pui ale fole le ile pai ma malo janjo wajino a mai love for 199 ma tama ma tu ol janjo wajino as smoking we love our pe fina si le fi ile va so na tuana i nei le a ma tama love ile as for las tofis for lile i tin tinunga se ia o mai love for ile so nafi ia ile ile ma fai love na moel malanga le mali malorti sa fa pena voi na janjo vai ile chelo a wala fo i te tonu lava i nai a in the area like Gold Coast in I Pimapa mafaso solo my night tonu in I Gold Coast
0: la lolo vai
1: na chele ile lolo vai ma poloka ni shawal ale ngato foi le sa fa pena foi ni lipotia foi se tasi na mali wai luas fo mal valu to sanga o si to fa fine po fine sa fa pena on ma fine sa fa pena on la ve ai in I le Pacific Motorway in I Logan Homes yo le moni la vai yo na I pe fa folinga e mamma il vai fuori nel giullanga le tau ma le tele c'è mi fuori di sauno ya el tele la volta mi c'è la patta ia il lava in e fa pena on fa pena on tanto fa gente lungo le wala ia fa pena poi on da what just low speed da va to fit with massive sale wala
0: ia well no was so to turn o wala ia la vai fuori ma ia li ha se to low io oli si vai ngle na we so no ia samo le o io le la lo langi a to ia nu uma mata mai la vai Lucia Indonesia o fea lava America Canada na matu ai lave i mala fa natura o isi o le asio si o isi o le lolo vai o isi o fa o isi o timoisa Yo e mat lalo langi ato aleno falaulo mai la suon non masinero ungo basun tenei aso tofi den tenei matu atato tinga ino mai lalo langi o mai lavalia so o la to wai fo ko kospi ne ta ua sa lele au lele tatemi o le fata tali mai le poli mai express e mo moli tui talo fa angi lato u ma lavalia na fata si mai ia ile nei temi le fo talatu tanei ato lua fa o valu no valu no ia pe ia foni o lo fanga so fa nau io vai fa pena fa io na tiko mai fa ilo mai ia o le fa tatel mita fa si slanga tu sai ma le sisi nga fu ale tu no la fa mala tuina it tone of stress pain ia ile ne tau sanga a sa mole oi
1: ia fa pena fo i money lover smoking the tone na tele lover ta fa ia fu fanga fo jabu kalami bona in ni cha ia fa tal fa jo fo ili sunga ia jabu no petelo filippo
0: father brother
1: ai mai se fo i le uso ia si oloa ma laki e tuwale ma le fale tua lo fa pena fo ma futa ma le nei cha ia the one and only misty so na lotte o lo ma futa lo fa pena o na vavais misty ya tau sisi lava le mole ala fa mole mole pe fa pe na o uli la pa
0: vai le tia vai le tia ma le per ki o pa si so
1: le uso ya to masi eti pereira ma le fa le tua ya me se foi le uso ya william mcform ma le tua ma
0: lo ya tala na break and reach
1: ya me se foi le uso po le tua fi te lo pe tu uso po tua fine
0: tu fine
1: cho cho murianga ali
0: sista sista
1: a tal va cho il ne ja
0: va va cho il che vuole questo ya ai si va ya la fa va a sa mo le poli might express le u fatta tal mai fatta lo fatto ya cho e le ne ja

Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori della Radio 4B 98.1 FM. Buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì, che va in onda dalle 8 alle 9 ogni giovedì mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni e in giro per il mondo, ascoltando canzoni, notizie e storie. Grazie a tutti voi che siete soci di questa radio. Senza il vostro supporto le nostre trasmissioni non potrebbero andare in onda. Ma se ancora non fate parte di questa radio, vi preghiamo di associarvi a noi. Il costo del tesseramento annuale è $30, ma per i pensionati, studenti e altre concessioni è soltanto $20 all'anno. Perciò vi preghiamo di associarvi a noi. Bene, oggi è giovedì 21 maggio del 2026. Cominceremo subito con una canzone cantata da Carlo Buti, anche se la festa è passata, ma noi ancora vogliamo dedicare questa canzone a tutte le mamme. E la canzone è proprio Mamma. Buon ascolto.

E questa era la canzone per la mamma. Bene, oggi è 21 maggio e vediamo quello che accadde, un po' di quello che accadde il 21 maggio. Era il 1972, non tanto tempo fa, diciamo. Un visitatore australiano di origine ungherese, Laszlo Toth, il nome si chiamava Laszlo Toth, elude la vigilanza e colpisce con 15 martellate la statua della Pietà di Michelangelo dentro la Basilica di San Pietro. E questa era conservata, questa statua, nella Basilica di San Pietro, e lo fa gridando: "Io sono Gesù". Sono Gesù, dice, gridando che era Gesù, era uno che si pensava di essere Gesù, e non so perché voleva distruggere proprio la Pietà, la mamma di Gesù, e che tiene in braccio proprio Gesù, il figlio, no? E lui si sentiva di essere Gesù. Dice: "Io sono Gesù risorto dalla morte". Toth non fu incriminato, ma internato in manicomio per 2 anni e poi rimpatriato in Australia. Bene, anche un'altra un po' meno triste, diciamo, oggi 21 maggio coincide con la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2002 su proposta dell'UNESCO. Questa ricorrenza nasce dalla consapevolezza che la diversità culturale è un patrimonio comune dell'umanità e che il dialogo tra le culture è una condizione indispensabile per la pace. In questa giornata, governi, istituzioni e organizzazioni della società civile sono invitate a promuovere iniziative di scambio e valorizzazione delle identità culturali nel rispetto reciproco. Bisogna rispettare anche le altre culture, quella è l'idea. Nessuno può pensare che la sua cultura è la migliore, però ognuno dietro le mura di casa può pensare quello che vuole, basta che non lo dice in pubblico, perché altrimenti poi verrà criticato. Bene,

la bicicletta. Salutami Ciccillo il ipotecario, tua moglie Poppiglia, Mondino, Ciaccafigure, Sparaloffa e tutti i cari amici. Tanti baci a tutti, vi stringo fra le brache, tuo affezionatissimo Johnny Capocchietti.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively, give us a call, 3240 8600.
1: Ebbene, come ho detto, c'è qualcosa più importante di quello che è successo il 21 aprile. Tante cose sono successe il 21 aprile, ma una cosa è stata più importante. Sì, il 21 aprile è la nascita di Venerina Vossolo e oggi proprio 21 maggio, 21 aprile, dicevo 21 maggio, forse mi ricordo che avevo detto 21 aprile, no, oggi è 21 maggio. Allora, la nascita di Venerina Vossolo, oggi 21 maggio, Venerina compie gli anni, il suo compleanno proprio oggi. E gli auguri più belli gli vengono da tutta la sua famiglia, dai suoi amici, parenti e tutti, anche noi della Radio 4B ci uniamo a loro per dare a Venerina Vossolo tanti auguri di salute e pace nel futuro e non vorrei dire le tasche piene di soldi, no, beh, le soldi questa volta non si tengono nelle tasche, si tengono di più in banca, perché le tasche poi si appesantiscono se uno porta soldi di spiccioli. Va bene, inutile che mi perdo a chiacchiere, mettiamo la canzone richiesta, la bella canzone abruzzese, Abruzzo in fiore. Buon ascolto.

E questi erano i Girasole con la canzone. I Girasole hanno bella canzone. Alla salute, beh, va bene. Andiamo avanti con una notizia. Una notizia che ci fa pensare, diciamo così, vera, ma alla fine è andata bene. 12 anni di dolore scambiato per ansia, poi l'operazione salvavita. Per oltre 12 anni aveva convissuto con un dolore toracico da sforzo che veniva attribuito ad ansia e reflusso gastrico. Poi, qualche settimana fa, l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Corbogna per una sindrome coronarica acuta, dolore intenso al petto, alterazione dell'elettrocardiogramma, il timore di un infarto. Dietro quei sintomi si nascondeva invece una patologia rara e complessa, una fistola coronarica gigante, una anomalia congenita che crea una comunicazione anomala tra le arterie coronarie e l'arteria polmonare, alterando il normale flusso di sangue al cuore e provocando ischemia miocardica. La paziente, una donna di 67 anni, è stata immediatamente trasferita all'ospedale Brozzo di Cagliari, in Sardegna, dove l'equipe di cardiologia pediatrica e delle cardioterapie congenite diretta dalla dottoressa Angelica Rossi ha completato gli accertamenti diagnostici, escludendo la presenza di ulteriori malformazioni cardiache congenite. Il 7 maggio 2026 la donna è stata sottoposta a un intervento mini-invasivo ad alta complessità, eseguito senza necessità di aprire il torace e senza anestesia generale, una procedura delicata e altamente specialistica portata a termine grazie al lavoro congiunto di professionalità differenti che hanno integrato competenze cardiologiche e emodinamiche e neuroradiologiche. A eseguire l'intervento sono stati i medici Angelica Rossi, direttrice della struttura di cardiologia intervenistica congenita, Federico Fusaro, direttore della neuroradiologia interventistica e vascolare, e Alberto Boi, della cardiologia interventistica ed emodinamica. Per chiudere la fistola, fanno sapere dall'ospedale Brozzo, è stata utilizzata una metodica innovativa, 12 micro spirale a rilascio elettrolitico inserita all'interno della sacca aneurismatica e rilasciate una alla volta attraverso un sistema di distacco controllato mediante corrente a bassa tensione. Una tecnologia utilizzata per la prima volta in questo tipo di intervento cardiaco. Le spirali ripiegandosi all'interno della fistola, hanno interrotto il flusso sanguigno anomalo, provocandone la trombosi e consentendo al sangue di tornare a irrorare correttamente il cuore anziché disperdersi verso l'arteria polmonare. La paziente è stata dimessa dopo appena 2 giorni, in buone condizioni generali e senza complicanze. Il caso rappresenta non solo un importante risultato clinico, ma anche la dimostrazione concreta del valore della multidisciplinarietà, è una parola lunghetta questa, multidisciplinarietà, all'interno dell'ospedale Brozzo, commenta Angelica Rossi, la possibilità di mettere insieme nello stesso momento e nello stesso luogo competenze altamente specialistiche provenienti da settori diversi,
consente di affrontare procedure estremamente complesse senza costringere i pazienti a lasciare la Sardegna per cercare cure fuori regione. Ecco, anche in Sardegna ci sono cure altamente tecnologiche. Allora, beh, se uno c'ha bisogno e si trova lì, non deve scappare, andare in qualche altra città dell'Italia. In Sardegna ci sono tutte queste belle... Speriamo che nessuno ci ha bisogno di ospedale, per dire la verità. Bene, bene, bene. Andiamo avanti con questa bella canzone che anche a me mi piace tanto. Gian Pieretti ci canta Il sogno della farfalla. Buon ascolto.

E questa era Nilla Pizzi con la canzone Momenti. Bene, andiamo questa volta in Giappone, vediamo come se la passano anche lì gli italiani. Ci sono abbastanza italiani in Giappone, ma il Giappone non vuole più emigrati quasi, eppure avrebbe bisogno di emigrati perché la popolazione invecchia, dicono. Vediamo. Nuove regole in Giappone per gli italiani e non solo per gli italiani. Ora dovete lasciare il paese, dice il Giappone. Ora dovete lasciare il paese. La stretta del Giappone sui lavoratori stranieri inasprite le regole con visti più cari, conoscenza della lingua obbligatoria e maggiori controlli. Il Giappone è uno dei paesi più anziani al mondo, con una popolazione che invecchia a ritmo record. È una forza lavoro che si riduce sempre di più anno dopo anno. Per questo motivo servirebbero lavoratori stranieri in grado di entrare nel paese e contribuire all'economia nazionale. Tuttavia, esiste ancora una forte resistenza culturale e politica all'immigrazione che ha reso il Giappone uno dei paesi meno accessibili per chi desidera trasferirsi stabilmente e nonostante la carenza di manodopera continua ad aggravarsi, il governo giapponese guidato dalla premier Sanae Takaichi vuole introdurre una serie di riforme che renderanno la vita dei residenti stranieri più complicata e costosa. Partendo dai numeri alla fine del 2025, i residenti stranieri in Giappone hanno raggiunto quota 4.000.013, il livello più alto mai registrato. In questa cifra figurano anche circa 5.000 italiani. Ci sono 5.000 italiani in Giappone? Anche sulla Luna ci saranno italiani per sicuro. Allora, un dato che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato impensabile per un paese storicamente chiuso e con quote migratorie tra le più basse del mondo industrializzato, questa crescita è stata trainata soprattutto da lavoratori asiatici, studenti e tecnici qualificati trasferitesi in Giappone per portare il proprio know-how nelle aziende locale. Nonostante ciò, il 29% della popolazione giapponese ha più di 65 anni e la forza lavoro continua a diminuire. I lavoratori stranieri sarebbero quindi indispensabili, ma vengono ancora accolti con diffidenza. Beh, al momento ce ne hanno tanti, diciamo, immigrati lì, ma non le vuole il Giappone, vuole mandarli indietro. Non è che le manda indietro a calci nel sedere, no, gli fa la vita che gli costa più cara, tante cose più care per gli emigrati, visto e tante altre cose, e allora sono costretti ad andare via dove possono mantenersi di vivere. Noi cosa diciamo qui? Cosa pensiamo noi emigrati italiani qui in Australia? Sono beh, non lo so perché ci sono quelli che non vorrebbero nessun emigrato neanche qui, ci sono quelli che vorrebbero più emigrati, ma ognuno la pensa dal suo punto di vista. Io penso che metto una bella canzone questa volta che faremo cantare i nomadi, il paese delle favole. Sarà Paese delle favole anche l'Italia, l'Australia. Beh, ma vediamo cosa sono queste favole per i nomadi. Quale favole intendono loro? Ascoltiamo e capiremo subito. Buon ascolto.

E questa era Orietta Berti che ci ha cantato Domenichi. Andiamo in Italia, questo signore torna da un viaggio di lavoro e trova la macchina smontata e l'aveva lasciata in un parcheggio a pagamento. Ha aperto la macchina nel parcheggio di Orio al Serio, si è seduto sul sedile. Ha inserito la chiave nel quadro e ha provato ad accendere la macchina. Solo in quel momento Andrea Montini, uomo d'affari bresciano, di ritorno da un viaggio, ha alzato lo sguardo e ha visto che il cofano non c'era più. Insieme al cofano erano scomparse nel nulla il paraurti, i fari, il radiatore e parte del motore della sua BMW parcheggiata a pochi passi dall'aeroporto di Orio al Serio. Era stata letteralmente smontata pezzo per pezzo. Allora ha detto: "Bergamo, non mi vedrai più", è stato il commento di Montini. A trarre in inganno il businessman bresciano è stato il buio pesto che l'auto fosse stata smantellata, me ne sono accorto nel momento in cui mi sono messo al volante, ma quel collage di ferraglie senza l'ombra di carrozzeria era difficile da credere fosse una berlina di alta fascia. Nel disperato tentativo di salvare la sua auto, Andrea Montini ha chiesto un preventivo per valutare l'entità del danno. Allora, gli hanno risposto minimo 20.000 euro. In tutto, senza contare i 2 mesi che servirebbero per rimettere in sesto il mezzo. Allora, 20.000 euro più 2 mesi a lasciarla lì al carrozziere, al meccanico che sia. L'auto era parcheggiata in uno dei parcheggi dell'aeroporto. Avrei preferito il parcheggio 2, ma non era stato possibile. Così mi sono diretto al parcheggio 3 a 29 euro al giorno. Ha raccontato l'uomo al Corriere Bergamo, l'ha lasciata lì per un paio di giorni, tempo per una trasferta lavorativa. Ha toccato di nuovo terra a Bergamo intorno all'1:30 di notte di venerdì. Ho fatto il tragitto nel buio più nero, tanto che mentre camminavo per raggiungere lo stallo pensavo proprio a questa mancanza di illuminazione e di sicurezza. Arrivo e mi rendo conto che mi hanno disfatto mezza macchina, il muso non c'era più. Mi sono sentito completamente abbandonato a me stesso, una sensazione di spavento. Tornato a casa, ha sporto denuncia, ma a quanto pare nessuno ha visto nulla. La società che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio ha espresso rincrescimento per quanto accaduto e ha aggiunto: "Stiamo collaborando con le forze dell'ordine a supporto delle indagini in corso." Beh, troveranno i pezzi della macchina, ormai chissà dove sono andati a finire questi pezzi, se li venderanno, faranno soldi quelli che l'hanno rubate per sicuro. Ma cosa ci vogliamo fare? Questa è la vita dei delinquenti. Andiamo avanti con un'altra canzone e poi annunci comunitari, anche se ce ne sono pochi, e quasi quasi mancano 11 minuti alla fine del programma, ma ancora ci abbiamo da raccontare storie, ancora ce ne abbiamo. E la canzone che arriverebbe adesso è la canzone cantata da Enrico Musiane, Madonnina dai Riccioli d'Oro. Buon ascolto.

0: If you missed part of today's program or you would like to listen to the whole program again, you can. Simply head to our website, 4eb.org.au, click on the 4eb On Demand button, and select the language program of your choice. It's that easy. 4eb On Demand on 4eb FM 98.1.
1: Ebbene, vi ricordo gli orari dei programmi in italiano qui sulla radio 4eb. Mercoledì mattina dalle 8 alle 9 c'è Duilio Monteverde, giovedì mattina dalle 8 alle 9 ci sono io, Giuseppe Simonetta, e venerdì mattina sempre dalle 8 alle 9 c'è Luciano e Franco Bottaz. E c'è anche questo lunedì che arriverà adesso, lunedì 25 maggio, oggi ce ne abbiamo 21 maggio, prossimo lunedì allora. La Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Coolaquin dalle 9.30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola, chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine delle attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazioni e prenotazione telefonare a Nerina La Spina al 33 57 12 20 oppure chiamate Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il costo è $15 a persona e il prossimo incontro sarà fatto lunedì 25 maggio. Eh sì, questo è tutto per il momento. E vi ringrazio dell'ascolto del programma del giovedì mattina con canzone, notizie e storie, e vi do l'appuntamento con me sempre, ma prima di me c'è Duilio mercoledì, ma domani c'è Luciano e Franco Bottazzi, come ho detto prima, dalle 8 alle 9. Con me ci risentiremo prossimo giovedì, ogni giovedì dalle 8 alle 9 con Giuseppe Simonetta. Bene, vi lascio con una bella canzone, spero che state bene con la salute, tenersi forte e al caldo, perché mi sembra che è cominciato il freschetto. Ieri faceva freddo, oggi forse la stessa cosa, chissà. Aspettiamo che arriva l'inverno, ma l'inverno arriva soltanto quando fa freddo. Poi tante volte arriva il caldo, dobbiamo andare sempre pronti sia con l'ombrello che con la giacca o un maglione. Bene, bene. Allora queste è una canzone che canta Francesco De Gregori e Giovanna Marini. Saluteremo il signor Patron, che ci ha sempre sfruttate, dicono questi che lavoravano nelle risaie. Buon ascolto, ciao ciao.